Concede misericordios, fratilitati nostre presidi, utque sancte Dei genetricis memoriam agimus, intercessione